Celebramus missam de memoria Beate Maria Virginis Regine, cum prefazione secunda de Beata Maria Virgine et precio charistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui filii tui genetricem, nostram contulisti matrem atque reginam, concede propitius ut ipsius intercessione suffulti tuorum in regno celesti consequamur gloriam filiorum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete

0: E come si esulta quando si divide la preda? Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian, perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Verbum Domini.
1: Deo
0: Deo gratias.
1: gratias.
0: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Sia benedetto
0: Benedetto
1: il
0: il nome
1: nome
0: del
1: del
0: Signore
1: Signore
0: da
1: da
0: ora
1: ora
0: e
1: e
0: per
1: per
0: sempre.
1: sempre.
0: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Sia
1: Sia
0: benedetto il
1: benedetto il
0: nome
1: nome
0: del
1: del
0: Signore
1: Signore
0: da
1: da
0: ora
1: ora
0: e
1: e
0: per
1: per sempre.
0: sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti è eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Sia
1: Sia
0: benedetto
1: benedetto
0: il
1: il
0: nome
1: nome
0: del
1: del
0: Signore
1: Signore,
0: da
1: da
0: ora
1: ora
0: e
1: e
0: per
1: per sempre.
0: sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Sia
1: Sia
0: benedetto
1: benedetto
0: il
1: il
0: nome
1: nome
0: del
1: del
0: Signore
1: Signore,
0: da
1: da ora
0: ora
1: e
0: e
1: per
0: per
1: sempre.
0: sempre. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Sia
1: Sia
0: benedetto il
1: benedetto il
0: nome
1: nome
0: del
1: del Signore,
0: Signore da
1: da
0: ora
1: ora e
0: e
1: per
0: per
1: sempre.
0: sempre.